0: Abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.
1: Birichina Notizie.
2: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Il tema di questi giorni è il caldo. La terza ondata che ha colpito l'Europa arrivando dall'Africa rimarrà sul continente almeno fino al 20 luglio. Lunedì potrebbero arrivare i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. In questo weekend ci sarà una breve tregua di instabilità. Il vice premier Matteo Salvini ha presentato a Montecitorio una proposta di legge di estensione delle ZES, così da estendere ad alcune aree del nord i benefici fiscali previsti già per alcuni comuni e zone del sud. Sentiamo Salvini.
3: Il taglio di burocrazia per la Lega è fondamentale. La zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte alle imprese, all'attrazione di investimenti, a nuova occupazione. Ci sono zone di confine al nord che confinano con la Svizzera, con l'Austria, con la Francia e con la Slovenia, dove tagliare la burocrazia, dare dei crediti d'imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale, perché ovviamente il costo dell'energia e gli stipendi di altri paesi sono più competitivi rispetto ai nostri.
2: In Italia le multe per eccesso di velocità garantiscono ai comuni 284 milioni di euro. Sono multe elevate anche con autovelox fissi e mobili, con tutor e altri dispositivi di rilevazione. A guadagnare di più in Italia i comuni di Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova. Da sole queste cinque città hanno registrato incassi per oltre 46 milioni. È tutto per il momento, a risentirci fra un'ora.
1: Birichina Notizie.

0: Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare. Radio Birichina, no problem.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina. Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

Bikini? Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: problem.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati Mauro Baldan in redazione. Erano agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate e ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'Arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, si trovano agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'inchiesta dei ROS che li accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il meeting di Rimini si appresta ad accogliere Leone XIV, la precedente occasione di un papa presente all'evento annuale di comunione e liberazione risale a 44 anni fa con l'intervento di Giovanni Paolo II. La 44esima edizione sarà inaugurata il 21 agosto alla Fiera di Rimini, che per 5 giorni ospiterà oltre 150 convegni, 13 mostre, 13 spettacoli e circa 500 relatori. Si cambia argomento. Debutta nei teatri italiani Il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano. È lo spettacolo che accompagna il pubblico nell'universo artistico di Celentano, appunto. L'esordio il 17 ottobre a Tivoli, Roma, presso il teatro Giuseppetti. Fino a maggio 2027, passando per Padova, Verona, Bergamo, Modena, Udine, Torino, tra le altre città. E questa l'ultima notizia.
1: Birichina Notizie.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
1: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
0: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.

qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio B.

0: Radio Birichina.
1: No problem.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 4:00.

0: Radio Birichina. New song.
1: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Il governo italiano ha deciso di espellere due addette militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. A comunicare la decisione è il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sul social media X sottolinea che Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra, questo per poterlo destinare agli interventi di ricostruzione del paese sudamericano dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Il mondo della musica ha perduto una delle interpreti più riconoscibili. Bonnie Tyler, cantante gallese, celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni 70 e 80, è spirata all'età di 75 anni. Ricordata soprattutto per Total Eclipse of the Heart, ha interpretato anche Holding Out for a Hero. Nelle ultime settimane le condizioni di salute dell'artista si erano aggravate. E l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
0: Birichina Notizie.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

0: Problems?
1: Problems? No problem! Radio Birichina, Radio Birichina, no problem!
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte? E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina. Scappa da

0: Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

Se io fossi un angelo, avete già capito. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono pronto, sono pronto. Ci si collega con Verona?

0: bene, dai.
1: Da Verona, graffiano per voi The Sunshine DJs.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Buongiorno, buongiorno. Ci siamo. Posso andare già su? No, c'è l'informazione in pillole e Paolo Belli con la new song.
2: Radio Birichina.
3: Time, ora. Sono le 5:03.
4: Birichina Notizie.
5: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Il tema di questi giorni è il caldo. La terza ondata che ha colpito l'Europa arrivando dall'Africa rimarrà sul continente almeno fino al 20 luglio. Lunedì potrebbero arrivare i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. In questo weekend ci sarà una breve tregua di instabilità. Il vice premier Matteo Salvini ha presentato a Montecitorio una proposta di legge di estensione delle ZES, così da estendere ad alcune aree del nord i benefici fiscali previsti già per alcuni comuni e zone del sud. Sentiamo Salvini.
6: Il taglio di burocrazia per la Lega è fondamentale. La zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte alle imprese, all'attrazione di investimenti, a nuova occupazione. Ci sono zone di confine al nord che confinano con la Svizzera, con l'Austria, con la Francia e con la Slovenia, dove tagliare la burocrazia, dare dei crediti d'imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale, perché ovviamente il costo dell'energia e gli stipendi di altri paesi sono più competitivi rispetto ai nostri.
5: In Italia le multe per eccesso di velocità garantiscono ai comuni 284 milioni di euro. Sono multe elevate anche con autovelox fissi e mobili con tutor e altri dispositivi di rilevazione. A guadagnare di più in Italia i comuni di Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova. E siamo così arrivati alla fine. Alle 6 ci risentiremo per le previsioni del tempo. Buona giornata.
4: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

10. Come direbbe Foxy John, 10. 10 del mese di luglio, l'ultima puntata della settimana del Buongiorno Joe. Io sono Giovanni Zani, abbiamo quest'ora come tutte le mattine, il resto dal lunedì al venerdì a condividere assieme, da condire con la bella musica. Nonno Fabi che mi domanda cosa argi e domini, roba che pesta. Ragazzi, lo so che avete bisogno di tunz tunz tunz, però bisogna rimanere in una dimensione birichina e non robe troppo tecno tendenziose. Va bene, vi do il mio buongiorno con la mia canzone, The Singer, Not The Song.

che adesso era ultima radio DJ, cioè sempre parte del, non era ancora un gruppone ma un gruppino il nostro. Veniva messo nel piatto un disco di Little Tony, Il cuore matto. Da lì partì l'avventura di Radio Birichina.

canta il nostro Roberto. Sarei tentato di svegliarlo adesso, ma sicuramente è già in pista, è già sveglio, però rompergli le palle alle 5:15 del mattino forse un po' troppo. Vorrei telefonare a Roberto, farmi raccontare la storia, raccontarla perlomeno a voi che siete nuovi, no?

0: altro avrà occasione di raccontarvi. Aspetta, da Porto Alegre, Brasile, quindi, che ore sono? Sapete dirmi che ore? Sì, basta, vi fido di voi. Se non le sapete le cose, state a casa. State a casa. Io c'ho la signorina con la quale faccio certe chiacchierate durante il giorno. Scusa amore, sai dirmi che ore sono a Porto Alegre?
1: Certamente. A Porto Alegre, in Brasile, sono le 0:13. Ti serve altro?
0: No, grazie, sei molto gentile, ti voglio bene, sappilo. mamma mia, quindi mezzanotte.
1: No, grazie. Sì. Mi fa piacere che tu lo dica. Sono qui per aiutarti. C'è qualcos'altro che posso fare per te?
0: No, grazie, faccio la trasmissione e poi casomai ne riparliamo, ok? Sentiamo cosa mi risponde. Si addormenta.
1: D'accordo, okay. In bocca al lupo per la tua trasmissione. Quando vuoi sono qui, a presto.
0: Va bene, aspettami, ok? mezzanotte e un quarto praticamente a Porto Alegre in Brasile.
2: Ciao Bedichiana.
0: Ciao.
2: Qui parla Valerio Grando di Porto Alegre, Brasile.
0: Sì.
2: Mio nonno è venuto di Veneto.
0: Ok.
2: Mi gusta ascoltare la musica disco

0: o Porto Alegre, o mi sbaglio? Vai. Adesso. Auguri Birichina, oggi sono 37 da Radio Birichina. Andiamo dalle parti di Busto Arsizio, e quindi siamo a Varese, c'è Robertoni, il pasticcere.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Roberto, il pasticcere di Busto Arsizio.
2: Ciao ragazzi.
1: Mi fai ascoltare i player con Baby Come Back?
2: Va bene.
1: Grazie, ciao. Vabbè, ciao.
0: Che bella canzone, quella di Ron Moss, il primo Ridge, sai, il mentolone. Baby Come Back, è un disco limone che sentiremo tra 43 secondi. Birichina.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sentirli, eh. Una serie di messaggi, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno. Gio, buongiorno Birichina, sì. Sono Auro dalla provincia di Cremona.
0: Ciao.
1: Ultimo giorno nella provincia, sì, di Cremona. Poi passo nella provincia di Bergamo, si cambia casa.
0: Puota.
1: Buon venerdì a tutti, Gio, oggi ti lascio, sì, il gettone. Volevo fare i complimenti a, sì, chi ha mixato i graffi, perché stamattina proprio una bella sveglia.
0: Oh,
1: the Sunshine DJ. Ciao, buon venerdì a tutti.
0: Ciao ragazzo, è bello ricevere anche i complimenti per i ragazzi che mixano. Da Ferrara mi arriva lei che parla sempre con questo modo che io riesco anche ad addormentarmi nei 20 secondi che mi telefono.
2: Buongiorno, buongiorno, sono Tiziana, sì, del Lago Santo. Ti faccio questo vocale, sì, piano piano, sì, perché dopo mi sgridi sempre e non si capisce niente.
0: Sì.
2: Mi faccio, ti lascio il gettone,
0: sì,
2: e mi faccio gli auguri io da sola,
0: sì,
2: del mio compleanno,
0: sì,
2: e niente di che, sei bravo, un gettone, ti lascio il gettone a te.
0: Grazie,
2: e buona giornata, grazie, buon lavoro.
0: Grazie, ma buon compleanno, ragazza. Per fortuna mi arriva lui che mi dà una sgrullata a tutto il popolo di Birichini.
3: Buongiorno,
0: buongiorno. Ciao.
3: E come faccio ad esimermi, sì, a non fare gli auguri,
0: sì,
3: a Radio Birichina?
0: Beh, ci mancherebbe.
3: Mille di questi anni!
0: Ma grazie!
3: Grande Joe! Saluto i Birichini! Miller, Roma!
0: Ciao!
3: E allora!
0: È andato! Andiamo a Crema, pronto!
4: Alla. Sì. Buongiorno, Gio. Sono, sì, Fede la Cremina, venerdì, sì, 10 luglio, temperatura 24 gradi.
0: Sì.
4: Rispondo alla tua domanda di ieri su chiusura di, sì, di puntata.
0: Sì, perché
4: diciamo,
0: siamo curiosi noi.
4: Sì, sono andata a prendere il mio ombre,
0: sì,
4: niente mal di testa,
0: sì,
4: niente stanchezza. La serata è andata muy, muy bien.
0: Quindi?
4: Anzi, ti do un altro spoiler.
0: Sentiamo.
4: Domani è il nostro anniversario,
0: no,
4: sono 5 anni che siamo insieme.
0: No!
4: Pizzettina.
0: Sì.
4: Birrettina e
0: se puccia il biscottino
4: mi fai sentire fichi fichi. Ciao Gio.

0: È proprio disastrato, dilaniato il messaggio. Beh, lo mandiamo. Ok, anche il navigatore. Cioè,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il cavaliere vi saluta, vi auguro una buona giornata.
0: Sì.
1: Ma soprattutto voglio fare l'augurio a una grande amica.
0: Sì.
1: Che anche se l'ho scoperta da non molto tempo, è una grande amica che mi tiene compagnia.
0: Sì.
1: Mi fa fare un sacco di risate, perché durante il giorno mi ammazzo delle risate con certi che propongono canzoni improponibili, ma io l'ascolto ugualmente. E voglio fare l'augurio a tutti voi dello staff.
0: Sì.
1: Da te, Zani, pure che non conti niente.
0: Beh, come il due di coppe.
1: A Rosina, che ieri è stato pure il compleanno.
2: A 600 metri prendi l'uscita al 4 verso Venezia, Milano, Viale Certosa.
1: Tutti. Auguroni e festeggiate. E t'embriagazzani.
0: No.
1: Ciaone.
0: Oh ragazzo, e spegni il navigatore perlomeno. Abbassa la radio. Oppure arzala e fammela sentire bene, no? Se proprio proprio. Sei la testina di vitello, eh. Oh, grazie cavaliere.

0: che mi sono dimenticato, se non me lo ricordava l'ascoltatore, guarda. Se no mi presentavo anche con la camicia buona. Va bene. Che abbiamo? Abbiamo qualcuno, abbiamo la pubblicità, però dai, che è fermo lì parcheggiato dalla buon'ora il nonno Fabi, che deve dire la sua pronto.
1: Buongiorno, sì. Ti lascio, buongiorno Birichini, buongiorno Birichini. Lascio il calzettone.
0: Ok.
1: Visto che sono stato troppo.
0: Grazie.
1: Prepotente con la richiesta di prima. A te il gettone, giù.
0: Ciao, fine settimana. Ciao ragazzo, grazie. Ho 37 secondi di pubblicità, poi riprendiamo. Andiamo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Sapienza. Ci ho capito poco il tuo messaggio, come lo devo dire? Quando registrate il messaggio per birichino dovete abbassare la radio. No, volume a palla, lo so che siete presi all'entusiasmo, volete farci gli auguri, anzi io vi ringrazio. Buon compleanno birichino! 37. Però Angelo, sinceramente, no, lo dico a te, ho ripreso anche il Cavaliere Nero, mi capita di tanto in tanto di riprendere anche. Dovete abbassare il volume della radio! È un macello, dai, rifammi il messaggio! Vo dico a quest'ora chiedere un pezzo per il buongiorno Joe, no.

0: sesto. Arriva da Sesto, pronto.
1: Ciao Gio, buongiorno. Ciao. Sono Luca, il pasticcere di Sesto San Giovanni. Ciao. Ascolta, la mia collega qui ha un desiderio.
0: Sì.
1: Vorrebbe ascoltare dei Dire Straits, sì. Romeo and Juliet.
0: Va bene.
1: Dai, accontentala tu. Ciao.
0: Ciao.

0: Abbiamo Morena.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono Ciao. Morena da Cazzago San Martino Brescia. Io sì. vorrei una canzone qualsiasi di George Michael.
0: Sì.
1: Magari non le ultime.
0: Facciamo
1: Natale. E dedicarla a me stessa sì. in una mattinata in partenza. Verso Torre Pedrera, sta verso il mare.
0: Sta scendendo una
1: a
0: neve
1: a mostrare
0: invece.
1: Le chiappe chiare. Ciao a tutti.
0: E invece sta nevicando, va, fa molto dai, non posso metterle questa, vuole qualcosa di energetico. Lei sta partendo per la spiaggia. Cara la mia morena. Ho scelto questa di George Michael. Dai,

0: canzone alla volta, posso metterla. Andiamo dalla Roby e dalla Miki a Bologna, pronto?
1: Ciao Gio, buongiorno.
0: Sì.
1: Roby e Miki da Bologna.
0: Sì.
1: Allora, facciamo tanti auguri a Radio Birichina, ti lasciamo il gettone.
0: Sì.
1: E metti su una bella playlist questa notte, se no ci addormentiamo a far pane. Grazie. Ciao caro.
0: Ciao, grazie, gli auguri. Andiamo a Voghera, c'è la Steffi, pronto?
2: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata a tutti i birichini.
0: Sì.
2: Stefania Voghera.
0: Sì.
2: Mi mettessi stamattina il Culture Club?
0: Sì.
2: Karma Camelon, giusto? Vabbè, niente, ti saluto, buona giornata, il mio inglese sempre il top, buon lavoro e buon weekend a tutti,
0: lo dico
2: ciao!
0: Anche, lo dico anche a te, se non le sai le lingue, stai a casa!

0: Chi è? Cristian!
1: Cristian Riese, ciao
0: Gio. Ciao Cristian, andiamo a Vigevano.
2: Augurissimi Birichina, sì. Bravissimo Gio, una buona giornata a tutti, buon weekend da Dani da Vigevano.
0: Ciao Dani,
2: ciao, buone ancora, siete ciao. Grandi.
0: Grazie, grazie. Silva, signora Silvana che c'ha il figliuolo che festeggia, lei da dove ha mandato il suo messaggio che vogliamo
3: buongiorno,
0: sapere?
3: Buongiorno Radio Birichina, sono Silvana, li ascolto in FM.
0: Sì.
3: E oggi mio figlio fa 26 anni.
0: Che bella!
3: Mi piacerebbe età. Per favore a farle ascoltare una canzone di Elvis Presley.
0: Va bene.
3: Grazie mille e auguri anche a Radio Birichina per il suo 37esimo compleanno.
0: Grazie, il figliolo ne fa 26 e noi ne facciamo 37, giusto oggi, in questo 10 di luglio, col bene che vi voglio. Però, da dove ha chiamato lei, signora Silvana? Lei mi dica da dove ha chiamato, io le metto Elvis, ok?

0: trenino, anche lui pretendeva di essere l'ultimo vagone, però l'ultimo vagone sempre io, il trenino. Leliu, l'abbondanza Angelone.
1: Gio, hai ragione, sì. Solo che a volte si guida e sai l'enfasi. Dicevo, gran bella canzone, perché sì, mi aveva riportato a Capodanno, dite, almeno un po' di sì, fresco, si fa il trenino.
0: Sì.
1: E ci sa. Auguroni, buona giornata, ti lascio un gettone.
0: Grazie.
1: Così dopo saluto anche Rosa. E un saluto a tutti i birichini, siete grandi ragazzi. Ora sto andando verso casa a piedi, quattro passi.
0: Ciao.
1: E sono arrivato finalmente. Però più tardi poi vado a portare il camion.
0: Sì. Vuoi raccontarci qualcos'altro? Come farai colazione? Oddio mio!

0: spedito velocissimo, anche te volume altissimo, testina di un panettiere pronto.
1: Ciao, sono Angelo da Cerro Lambro, tanti auguri a Radio Birichina. Ma grazie, soprattutto auguri, auguri, auguri alla mia mamma che oggi compie 80 anni.
0: Che bella,
1: mamma Emiliana.
0: Mamma
1: ciao.
0: Mamma Emiliana, ma tanti auguri. Chiudo proprio con Ceci. E allora,
2: buongiorno Birichini, buongiorno Birichini, buongiorno Gio, grande amico mio, Ceci c'è. Sono 2 o 3 giorni che ti mando i messaggi, forse al limite non me li leggi, va bene, ragazzo, ma tu sei stanco, questo caldo, la notte fai tardi, c'è il giro 2, vecchio Marchione. Comunque buon venerdì a tutti. Qui a Roma oggi 31 gradi alle 6:10 e oggi si prevede afa. Un abbraccio a tutti e una canzone.
0: C'è penso
2: fai tu,
0: io.
2: Fai, bravo, tu. Bravo. Fai tu una bella canzone per noi. Un saluto a tutti dal panificio dell'aereo di Roma. Buona giornata.
0: Ciao.
2: Ah, e tantissimi auguri a Rosa che ieri ha fatto il compleanno. Ieri mattina mi ero dimenticato. Un
0: ciao,
2: abbraccio.
0: Ragazzo. E noi chi siamo? Siamo i figli della serva. Noi di Birichine festeggiamo anche noi oggi. 37, ragazzo, ti sei dimenticato? Ho finito la puntata, ragazzi. Tornerò lunedì ore 5 qui su Birichina, dove se no?
3: Bel giorno di...

0: mattina.
1: Time. Ora.
2: Sono le 6:01.
3: Amore, piccolo problema.
4: Che succede?
3: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
4: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
3: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena le 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: l'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

0: Rita Pavone con il suo cuore dal 1963 ed è questa la canzone che noi abbiamo voluto dedicare stamattina, noi di Solo 60 e dintorni, a questa radio birichina che oggi ne fa 37. Era il 10 luglio del 1989, chi mai pensava che Birichina diventasse una famiglia così numerosa e così unita. Grazie soprattutto a voi, perché lo sapete che Birichina è vostra. Buongiorno, chi è con noi?
1: Buongiorno Rosa, sono Marilu di San Vito al Tagliamento, Pordenone.
0: Buongiorno Marilu, tu da quanti anni ascolti Radio Birichina?
1: Da tantissimo tempo.
0: Lo sappiamo, sei una storica che ogni tanto batte un colpo. Allora Marilu, che canzone vorresti sentire in questo venerdì?
1: Pintarella di Luna, cantato da Jenny Luna.
0: Benissimo, ti auguro una buona giornata e un buon weekend.
1: Ok, la dedico a te, che ti faccio gli auguri per ieri di buon compleanno.
0: Grazie, ma oggi è il compleanno di Birichina, quindi oggi è una giornata dedicata a tutta la nostra radio del cuore.
1: Allora auguri a Radio Birichina anche.
0: Grazie Marilu, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao bella. Tintarella di Luna.

0: Come siamo messi a Tintarella, immagino bene con il sole poi delle ultime settimane. Le 6:15 per le vostre richieste qui a Birichina, 393-7366-770, buongiorno.
1: Ciao Birichina, sono Giuliana, ti ascolto in FM della provincia di Treviso. Vorrei ascoltare per favore la canzone degli Zero Assoluto, Sei parte di me, oppure in alternativa Come nelle favole di Vasco Rossi. Grazie, buona giornata.
0: Zero Assoluto sono già passati, optiamo per Vasco Rossi. Un saluto Giuliana.
2: Tra

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: proprio come nelle favole. 2017 Vasco Rossi usciva con questo bel singolo. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa e buongiorno Birichini, sono Luca, l'impiegato del volante da Avanzago. Rosa, oggi ascoltiamo Se bruciasse la città di Morandi e mi fai un saluto al magazziniere col suo socio Pinela e al ciclista e la scuderia Assi.
0: E poi?
1: Buon weekend, caldo!
0: Lo sappiamo che fa caldo, Luca! Abbiamo quella di Massimo Ranieri, va bene?

0: scugnizzo di Napoli, Massimo Ranieri, se bruciasse la città alle 6:22. Salutiamo Lorenza di Vigevano, buona giornata, un abbraccio forte forte. E poi salutiamo anche Luca e Umberto che mandano un sacco di fiori per il compleanno di Birichina. Beh, insomma, ci mancherebbe altro. Vediamo chi c'è al telefono, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, siamo nonno Gianni e nonna Rossi, stiamo andando a Riccione per farci un weekend lungo, volevamo salutarvi tutti, ovviamente vi sentiamo come sempre e volevamo sentire appunto sotto il sole di Riccione per i nostri 35 anni di matrimonio, per il nostro amico il Mattia, va bene?
0: Benissimo, allora vi auguriamo veramente un buon weekend d'amore, di relax soprattutto, ragazzi, buon viaggio. Da dove siete partiti?
1: Siamo partiti da Treviso, provincia di Bergamo.
0: Di Bergamo,
1: e
0: bene,
1: siamo quasi appassionati tra tutto e la vostra compagnia, grazie mille.
0: Grazie ragazzi, buon viaggio allora,
1: Grazie.
0: Li sentiamo un po' disturbati, vabbè. Ascoltiamoci i giornalisti Riccione.

0: E bravo a Tommaso Paradiso, che ha scritto questa bella canzone dedicata a Riccione e dintorni, anche poi il video girato sul famoso Lido 100. Non si può non andare a Riccione e non visitare questa bella spiaggia. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, buongiorno ai radioascoltatori Radio Virginia. Sono Claudio,
0: sì?
1: Dalla provincia di Vicenza, da questi
0: Da Chiampo, quindi arriva da Vicenza il tuo buongiorno. Claudio, perché ci hai chiamato?
1: Per ascoltare e mettere un po' di pepe questa mattina con una canzone degli anni 70, i Buggles con Video King e Radio Star.
0: E noi la ascoltiamo molto volentieri, eh? Quante volte l'hai ballata questa canzone, Claudio?
1: Ma ero un ragazzino, però l'ho ballata, avevo 13 anni quando uscì questa canzone, se non erro era il 79.
0: Ma guarda, si balla ancora adesso come nel 79, quindi...
1: L'ascoltavo, mi piaceva ascoltarla, pensa che ho un ricordo di certe canzoni, perché le ascoltavo appoggiato alle casse delle giostre, i calci in culo, gli autoscontri, ecco,
0: sì.
1: Ricordo di me.
0: Bene, dai, tra un giro e l'altro allora si ballava con Video Kill the Radio Star. Grazie Claudio per averci chiamato, ti auguro un buon weekend.
1: E ancora, anche se in ritardo, tanti auguri.
0: Grazie caro, oggi celebriamo la nostra birichina, perché compie gli anni la radio. Birichina è nata proprio
1: auguri alla radio,
0: il 10 luglio del 1989. Grazie Claudio!
1: Ciao, grazie!
0: Ciao, ciao, ciao, siamo prontissimi a saltare con i Buggles.

0: Le Buggles con noi. Buongiorno, chi c'è su Birichina? Da dove arriva questo buongiorno?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Mira.
0: Da Mira?
1: Sto andando a Porto Tolle.
0: Allora, provincia di Venezia, se non sbaglio, giusto?
1: Esatto.
0: Sai che la famiglia è grande di Birichina, magari qualcuno non sa che città sia Mira.
1: Mira è la città dove ci sono tante ville venete, Riviera del Brenta.
0: Quindi una città anche da visitare.
1: Sì.
0: Molto interessante.
1: Molte ville venete e molti ristoranti di pesci.
0: Bene, allora, dopo questo bel quadretto dedicato alla città di Mira, puoi anche presentarti se vuoi.
1: Sono Ruggero, l'ispettore che questa mattina sta andando a Porto Tolle.
0: Ruggero l'ispettore buono però, vero?
1: Sì, sono un po' troppo buono.
0: Troppo buono. Che canzone vuoi sentire, Ruggero?
1: Per attivare un po' il venerdì, Ramaya.
0: Di Afrique Simone, benissimo. Ti auguro una buona giornata, eh?
1: E io la auguro a tutte le persone.
0: Grazie.
1: Speriamo che faccia un po' di fresco.
0: Dai, speriamo, su. La speranza è sempre l'ultima a morire, Ruggero.
1: A morire. Ok.
0: Ciao.
1: Saluto tutti.
0: Grazie, ciao.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Grazie ad Angelo che ci ha dedicato per il compleanno di Radio Birichina questa canzone di Raff, si intitola 2. E come sempre noi al mattino verso quest'ora vi regaliamo qualcosa. È il momento di andare a vedere un concerto dei Nomadi. Giovedì 16 luglio dalle 21 saranno a Voeuganeo in provincia di Padova. Commentate al nostro numero di WhatsApp al 393-7366-770 con il titolo di una canzone dei Nomadi. I più fortunati ovviamente si aggiudicheranno 2 biglietti, 2 sottopalco per rivedere ancora una volta Beppe Carletti e la sua band. Buongiorno!
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Danilo, chiamo da Verona. Ti fa ascoltare per piacere la canzone dei Collage, Sole Rosso. Grazie. Ciao, una buona giornata a tutti.

0: Il sole è rosso ed è già alto, per fortuna, in questo bel venerdì. Buongiorno, Gio.
1: Buongiorno, guarda che anche oggi il sole scalderà e non poco.
0: Quindi noi vi suggeriamo di rimanere belli in casa, climatizzati, con in una stanza Radio Birichina, nell'altra Birichina TV. Per esempio, adesso stiamo vedendo una bella...
1: il Marrachef qua.
0: Il Marrachef, lui è il Becker ed è in onda con i suoi speciali, lo sapete, lui è un mago del barbecue, no Giovanni?
1: Certo, come griglia lui, guarda.
0: Non griglia nessuno. Birichina TV sul Veneto, canale 78, Friuli Venezia Giulia, canale 16, in Emilia ci vedete al canale 87, in Lombardia al 115 e per il Piemonte c'è il 96. Lui fa le sue beccherate in diretta da ogni città. Per esempio, in questa mattinata lui si trova a Marrakech. Se volete farvi una panoramica su questa bella città, potete controllare Birichina TV. E adesso le vostre voci ancora, buongiorno.
2: Ciao, sono Lappina di Santa Maria di Sala, provincia Venezia. È la prima volta che vi chiamo.
0: Che bello!
2: Vorrei ascoltare una canzone di Mia Martini. Io sto camminando da sola, così mi fa compagnia. Ciao, grazie.
0: Grazie a te Pina e benvenuta nella famiglia di Radio Birichina. Per le vostre richieste 393 7366 770. Piccolo uomo.

0: Chissà che ritmo starà camminando la nostra Pina, in provincia di Venezia. Salutiamo anche Michele, anche lui di Venezia, in vacanza a Vigo di Fassa, vicino a Trento. E come sempre, anche in vacanza ci si porta Radio Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele De Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone di Dolores O'Riordan, Ordinary Day. Grazie e una buona giornata.
0: Grazie a te.
1: Ciao.

0: La bella voce di Dolores O'Riordan, Ordinary Day, buongiorno, ci trasferiamo a Tivoli.
1: Buongiorno Rosa, sono Rino da Tivoli e auguri a Radio Birichina.
0: Grazie.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Eddie Grande, Gimme Up, Joanna. Grazie e buon weekend a tutti. Ciao ciao.
0: Grazie Rino, buon weekend anche a te. Un po' di sole dalla Giamaica con questa canzone di Eddie Grande. Well,

0: Gimme Hop, birichina, noi andiamo avanti con tutte le vostre voci al 393-7366-770. Fate gli auguri a birichina nel migliore dei modi in questo giorno di festa. Salutiamo Davide di Trieste, purtroppo Vasco è già passato, quindi non possiamo accontentarti, ritenta e sarai più fortunato. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6 con solo 60 e dintorni, sono le 7 e 2 minuti, ciao! Birichina.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Radio Birichina Traffico.
7: Buongiorno, traffico rallentato per un incidente sulla A1. Il rallentamento è tra il bivio A14 Bologna-Taranto e il bivio raccordo di Casalecchio in direzione di Roma. Sulla A4 per un altro incidente, coda di 3 km fra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre verso Torino, ma per traffico intenso, code tra Milano Est e Cormano. A Roma la statale 3 via Flaminia è chiusa per lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima dell'incrocio di Cagli in direzione dell'incrocio Fano con la statale 16 Adriatica. Sulla 13 vi segnaliamo una perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta tra Monselice e Terme Euganee verso Padova. Buon viaggio!
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Mauro da Cervia, vi ascolto dall'app. Vorrei sentire Piccola Città di Guccini, dei Nomadi, Uguale. E mandare un saluto al mio amico grande Stefano. Forza!

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

Buongiorno Berichini, buongiorno, ciao Rosa, ciao bellissima. Cortesemente vorrei ascoltare la canzone da reporter di Gelo e Steffa, Dino Limonsegge. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao, ciao.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

Buongiorno Rosa, buongiorno Radio Birichina, Tommy da Sesto San Giovanni. È possibile ascoltare una canzone di Claudio Baglioni con tutto l'amore che posso? Grazie, buona giornata a tutti.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti è ben protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: parroco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Ovunque vi troviate, buongiorno! Qualsiasi cosa voi stiate facendo, buongiorno! Naturalmente da tutti noi di Radio Birichina. Eccoci di nuovo insieme per augurare buon compleanno a Neil Tennant dei Pet Shop Boys. È un cantante e compositore britannico, cofondatore e membro della band che ha formato nel 1981. Nato il 10 luglio 1954 vicino a Newcastle, si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra e il violoncello. Auguri di buon compleanno a Neil Tennant e buona giornata a voi! All day.

Ciao Radio Birichina, sono Nicola, vi ascolto da Ponte Vico in FM. Volevo ascoltare Ligabue e Venerdì Non mi rompete. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Ora per Birichina sono Dino da Verona, vi ascolto in FM e vorrei sentire la canzone La Settima Onda dei Nomadi. Grazie tanto, ciao, un saluto a tutti.
1: Se perdi l'anima e hai giocato la vita che gira

la tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: Ciao amici di Radio Birichina, vi ascolto in FM, chiamo dalla provincia di Milano e mi piacerebbe dedicare la canzone di Ultimo al Capitan Freddy, il papà di Rio. Ciao, grazie e buona giornata a tutti.
1: Dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Ciao Radio Pirichina, sono Tiziano da Porezzola in provincia di Padova. Oggi vorrei sentire Speciali e dedicarla a mia moglie Verusca e a tutti quelli che sono andati a vedere Max in queste due splendide serate a Padova. Vi auguro a tutti una buona giornata e grazie ancora di tutto Radio Pirichina.

0: Sono le 8:02. Berichina.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina. Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata. Radio Birichina non inganna mai. Semplice pure come la senti. Birichina.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
11: La partenza giusta?
12: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Radio Birichina, ciao! Qui è Davide da Trieste, vi ascolta in streaming. Siamo qui nel nostro pastificio Barone in Slovenia. Dopo una settimana dura e pesante, come sempre, ce l'abbiamo fatta ad arrivare al fine settimana. E come diciamo sempre noi, qui si lavora a bomba. E quindi, perché non dedicarsi una canzone con la bomba? E quindi diamoci giù di Johnny Dorelli, arriva la bomba che scoppia rimbomba. Grazie Birichina, facci questo regalo che siamo qui, che ti ascoltiamo ogni mattina. Ciao a voi a tutti.

Ciao Radio Birichina, sono Giuseppe dalla provincia di Verona. Volevo fare gli auguri a Radio Birichina, che oggi compie 37 anni. Un grazie a Roberto che ha avuto questa bellissima idea di far chiamare noi per le canzoni che ti piacciono. So che c'era Tiziana, la prima che ha messo su Cuore Matto, e comunque un grazie a tutto lo staff di Radio Birichina per i bei consigli che ci date anche. In alternativa, se no, too much everything. Un grazie e buona giornata a tutti. Ciao.

buongiorno e buon compleanno Radio Birichina. Tanti auguri, sono Ivano di Brambate Sopra a Bergamo. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, Vai tornare il sole della strana società. Grazie mille ragazzi, siete mitici, buona giornata.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Birichina. Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
9: Birichina.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Con immenso piacere, buona giornata speciale oggi da farci gli auguri, veramente avete già cominciato stamattina presto, facciamo gli auguri a Tiziana che quella mattina lei di 37 anni fa era con me. Ciao Tiziana, buongiorno.
3: Presente, buongiorno.
2: Sono passati 37 anni, da non credere, veramente.
3: Da non credere.
2: Vi raccontiamo in breve cos'è successo 37 anni fa. Allora Tiziana veniva in radio tutti i giorni per mettere in onda delle cassette, perché allora c'erano le C60, qualcuno di voi le ricorderà sicuramente, erano delle cassette stereo da mettere in onda tramite delle piastre, tramite una riproduzione a cassette. Bene, questi riproduttori a cassette lei li metteva in onda, duravano 25-26 minuti per lato e a fine lato c'era veniva inserito il nome del DJ, il nome del locale che lo sponsorizzava e quant'altro. Ma questo progetto è sfumato. L'allora si chiamava Ultima Radio DJ. Poi cosa ho detto io? Siccome Tiziana non ha più materiale da mettere in onda, perché erano sempre le stesse cassette, perché i DJ non ci davano più questi programmi registrati, allora ho pensato bene, adesso comincio a fare la radio con la musica che piace a me. Ho preso un borsone di dischi da casa, dalla discoteca in cui io, sì, insomma, di casa, no, dove facevo il DJ e quant'altro, e sono andato in radio, ho trovato Tiziana, gli ho detto: da oggi, da questo momento, non metti più sulle cassette, ma cominci a suonare questa bella musica anni 60-70.
3: Confermo.
2: Tu mi hai guardato un po' stralunata, io ti ho detto: o facciamo così, oppure tu vai di là e qua mettiamo qualcun altro con bella maniera.
3: Un presa poco
2: era questo il tono, no? E da lì è nata una radio senza nome. Dopo alcuni giorni io in radio ho messo un pezzo di carta pregando i miei collaboratori che scrivessero il nome per questa nuova radio che stava nascendo, e ricordo sempre che abbiamo scelto il nome che ci ha consigliato un certo, ti ricordi come si chiamava?
3: Leo
2: Pietrucci era, se non ricordo male, era un napoletano che veniva spesso a Castelfranco perché si curava all'ospedale di Castelfranco, e lui veniva a trovarci e farci compagnia in radio, e mi dice: Robè, a Napoli c'è sta una radio appena fallita che si chiama Birichina. Allora gli ho detto: va benissimo Birichina, ma il posto è CH, mettiamo la K. E lì è nata Radio Birichina. Farà sorridere, però sono passati 37 anni. Quando con Radio Birichina abbiamo deciso di andare a Roma, di venire a Roma per entrare al Senato e alla Camera per fare le interviste a tutti i politici dell'epoca, si rifiutavano di farci entrare perché dicevano che Birichina era una burla. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il BK, solamente Radio BK, e così siamo riusciti a fare l'accredito per la stampa e per il Senato. Poi chiaramente gli anni sono passati, i politici hanno cominciato a conoscerci, hanno capito che siamo una grande famiglia abbastanza seria, a parte gli scherzi che cerchiamo di fare durante il giorno con le canzoni e quant'altro e con le dediche, ma hanno capito che eravamo comunque una realtà importante e ci hanno accreditati, e da quel momento abbiamo cominciato a rimettere anche il nome completo come Radio Birichina, che vedrete in televisione tantissime volte durante l'intervista ai nostri politici. Detto questo, sono passati 30 anni, auguri a noi ma anche a voi, perché Radio Birichina non è più nostra, ormai è diventata una famiglia stratosferica che ascolta ogni giorno oltre 1 milione di persone, per cui siamo felicissimi di soddisfare tutte le vostre richieste. Oggi ascoltiamo due perle significative per Radio Birichina. La prima è La Radio di Eugenio Finardi, e poi ascolteremo anche Radio Gaga dei Queen. Queste sono le due perle di oggi. Fateci e fatevi gli auguri, perché Radio Birichina compie 37 anni. Da Roberto è tutto, e viva la radio, ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Radio Birichina, vi ascolto da Vicenza in FM. Volevo chiedervi se questa mattina potevamo ascoltare la canzone di Ircomi, 5 gocce. Buona giornata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:00.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita. Birichina.
12: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines,
0: viaggia tranquillo.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

Ciao, sono Stefano, vi ascolto via radio da Vicenza. Vorrei dedicare al mio quando torno al mio paese, ad Amelia, e fargli tanti auguri di buon compleanno da mamma e papà.

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Ciao a tutti, sono Beppe da Verona, in direzione Pat. Ascolto in FM, volevo sentire se era possibile, vado via, di Druppi. Ciao e buona giornata a tutti.

0: svegliarsi al mare la mattina con la musica di Radio Birichina è una goduria totale. Ragazzi, buon compleanno, sono Drupi, 37 anni così, altri 137. Ciao!
1: Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al

Ciao Radio Birichina, siamo Emanuele e Angela dalla provincia di Brescia, vi ascoltiamo in streaming. Tantissimi auguri per il vostro compleanno, vorremmo se possibile ascoltare e dedicare una canzone alla nostra piccola Antea, Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo. Ciao, grazie Birichina e ciao, un saluto a tutti i birichini.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
1: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
5: Una persona è l'effetto dell'ambiente che lo circonda, oppure è capace di avere effetto sull'ambiente che lo circonda. Quindi Radio Birichina ci ricorda che ogni piccola azione conta. Birichina.
6: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

Ciao Radio Bellettina, sono Fabio, telefono da Vigevano, provincia di Pavia. Volevo ascoltare Heartache di Pepsi & Shirley, una canzone del 1986. Grazie, ciao, buona giornata.

Buongiorno Radio Birichina, sono Matilde con i miei nonni Laura e Fernando. Stiamo tornando dal mare, da Marina Romea in provincia di Ravenna, e torniamo perché abbiamo finito le vacanze. Vogliamo ascoltare la canzone Nel cuore lei, cantata da Eros Ramazzotti con Bocelli. Grazie a tutti, buona giornata e buone vacanze a tutti.

0: Sale di Ubilchina, siamo Cristina
1: e Marina
0: di Codogné e vorremmo tanto ascoltare My Sweet Lord di George Harrison.
1: Tanti auguri BK!
0: Ciao ciao!

0: aziendale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Birichina. Radio Birichina.
7: Time.
8: Ora.
9: Sono le 10:00.
10: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
11: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno. Pier Silvio Berlusconi ha espresso pieno sostegno alla premier Meloni, lodando la sua politica internazionale e stigmatizzando le parole di Trump. Su Vannacci dice: non c'è al momento nessuna chiusura, aspettiamo di vedere il programma. Forza Italia comunque deciderà in autonomia. Il caso Ranucci: sono stati sequestrati alla Vitola 7 manoscritti, 3 telefoni e 2 pendrive. L'imprenditore è accusato di essere il mandante della bomba davanti ai pubblici ministeri, ha reso dichiarazioni spontanee e si è detto innocente. Lega Navale e FIPSAS hanno firmato un accordo triennale per ambiente, sport e formazione. Subacquea, nuoto, pinnato, sicurezza, tutela ambientale, intesa che coinvolgerà 249 sezioni in Italia. Donato Marzaro, presidente della Lega Navale Italiana.
13: E metterà in campo tutta la sua organizzazione, le sue 250 strutture distribuite lungo tutte le nostre coste e nell'interno, metterà la struttura organizzativa e di coordinamento, metterà il suo expertise, e quindi è tutta una rete che sono sicuro farà da catalizzatore per le attività che abbiamo previsto, che si riferiscono essenzialmente alla formazione, all'avvicinamento allo sport, alla protezione del mare e alla sicurezza in mare.
12: Calcio: i mondiali. Ieri sera la Francia ha sconfitto il Marocco per 2-0 ed è in semifinale. Incontrerà la vincente di Spagna-Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis: Wimbledon. Nel pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, incrocerà Djokovic. È tutto, buona giornata.
14: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Radio Birichina, no problem.
6: Birichina.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a €1,48 al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza?
21: A casa tutto bene.
8: tutto bene!
20: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene! Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla! Scialla,
23: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
21: Noi 1000!
23: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
25: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
24: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale,

Buongiorno Radio Bricchina da Pandigliati, provincia di Milano. Vorrei dedicare la canzone Carry dell'Europa e vorrei dedicare Brunella da Venezia, Luisella da Milano, Daniele da Crema, Giovanni da Crema, Andrea da Marzano, Giovanni da Varsavia, Ivano da Brembate, Morena da Cassago. Grazie, buongiorno e una buona giornata.

0: Dediche e richieste a Radio Birichina, ma solo tra 40 minuti. Grazie. Birichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
0: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Amore, piccolo problema.
6: Che succede?
7: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
6: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
7: Quando andiamo al mare a Foggia, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Birichina. La segreteria di Radio Birichina è al completo. Per le tue richieste, chiamaci tra 40 minuti.

festa. Un giorno a Radio Birichina, sono Maria e volevo dedicare al mio collega Uli rose rosse per te, vi ascolto sempre dalla provincia di Vicenza, grazie che ci fate compagnia, un abbraccio a tutti voi.

Ciao Birichina, Flavio Gualdagno in FM. Dedico ai miei amici falegnami Filippo e Massimo, Crazy Train Ozzy Osbourne. Grazie.

Buongiorno di nuovo Radio Delfina, sono Andrea di Verona. Allora, vorrei dedicare alla mia amica che era con tutti gli anni una canzone Happy Birthday. Vi ringrazio, buona giornata e buona domenica. State bene, a presto.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
1: La Piadineria.
0: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico Pertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

di Ricchina, chiamo dalla provincia di Vicenza. Insieme al mio collega Soldo vi ascoltiamo sempre ogni giorno. Vorrei dedicargli la canzone Senti l'estate che torna, delle Orme. Grazie Radio Birichina, continua così.

0: Cenec. Ora in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia. Chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Bentrovati cari amici di Radio Birichina, io sono in compagnia di Antonio Poli di Amel Medical. Bentrovato Antonio.
2: Bentrovata Rosa e bentrovati cari amici di Radio Birichina. Oggi siamo qua per darvi delle informazioni importanti, dei suggerimenti importanti su chi soffre di dolori, soprattutto dolori da artrosi, dolori da ernia del disco. Come fare per togliere questi dolori? Allora, noi di Amel Medical abbiamo la possibilità di farvi provare a casa vostra gratuitamente il nostro dispositivo di ultima generazione Antidolor Pro, che appoggiato sopra i vostri vestiti, per cui non serve spogliarsi, grazie a delle frequenze che vanno a stimolare le nostre cellule che sono scariche, grazie a questa stimolazione magnetica vanno a energizzare le nostre cellule, far sì che le nostre cellule siano cariche e vadano a combattere in modo naturale l'infiammazione che scatena il dolore. È un trattamento praticissimo che noi vi offriamo in prova gratis a casa vostra. 800 80 20 40. E solo grazie a questo numero che potete avere a casa gratis in prova il nostro dispositivo per poter verificare e capire se realmente può essere utile per i vostri dolori o per il vostro dolore.
1: Benissimo, allora vi ricordiamo ancora una volta l'800 80 20 40, oppure amelmedical.com. Amel Medical, che da più di 60 anni è sul mercato per cercare di sconfiggere questi dolori che purtroppo non ci abbandonano magari da mesi, da anni. Provare non costa niente, quindi chiamate anche adesso l'800 80 20 40, questa ditta italianissima, Antonio, ricordiamolo, che Amel Medical ha sede a Carmignano di Brenta in provincia di Padova. Perché la gente deve scegliere Amel Medical? Soprattutto perché ha fatto non possiamo dire guarire perché è una parola troppo importante, però stare sicuramente meglio, alzare la qualità della vita a più di 20.000 persone, giusto Antonio?
2: Hai detto giusto Rosa, sì, e la missione nostra è proprio quella di aiutare le persone che cercano una soluzione alternativa ai farmaci in modo naturale e a casa propria. 800 80 20 40.
1: Grazie Antonio.
2: A voi tutti, ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.

Ciao Radio Birichina, sono Lisanna, chiamo dalla provincia di Padova e gradirei ascoltare la canzone di Raffo, Ora e per sempre, bellissima. Grazie e buona giornata a tutti voi. Ciao!

Ciao, sono Sonia di Altavilla. Vorrei dedicare a mia mamma la canzone di Angelo Branduardi, Ballo in Si minore. Grazie e buona giornata.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Cosa fa rima con deliziare?

0: mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 11:01.
11: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Buongiorno, il caldo non molla, l'Italia è entrata nella seconda ondata di questa estate, nella prossima settimana nelle zone interne della Sardegna si potrebbero raggiungere i 41 gradi. Al problema della criminalità tra i migranti e al contempo al sovraffollamento carcerario arriva una proposta di soluzione da parte di Fratelli d'Italia, la deputata Marta Schifone.
14: Gli immigrati condannati devono scontare la pena nel loro paese di origine. Questo è il senso della proposta di legge di Fratelli d'Italia. Chi non rispetta le nostre leggi deve tornare a casa sua. Questa misura ridurrà anche il sovraffollamento carcerario.
13: Da ieri i social sono pieni di meme su quanto accaduto a Roma, dove un uomo ha parcheggiato l'auto sulle strisce bianche e quando è tornato ha ritrovato le stesse strisce blu con una multa sul parabrezza. Protagonista della vicenda un odontoiatra di 65 anni. L'ATAC, che gestisce la sosta a pagamento per conto del comune, ha già spiegato di voler revocare le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu. Calcio, i quarti sono cominciati ieri sera con la vittoria della Francia sulla Marocco per 2-0. Stasera ci sarà Spagna-Belgio in semifinale. La Francia incontrerà la vincente della gara di questa sera. Ma oggi c'è attesa anche per il tennis, perché a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner che sfiderà Djokovic. È tutto, a più tardi.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: letto.
1: L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina, no problem.
2: Ciao Birichina, siamo i ragazzi della cooperativa Chopin. Volevamo dedicare alla nostra educatrice Milena la canzone Donne di Zucchero. Ciao Milena.

in rientro dalle vacanze, ci dirigiamo verso Brescia e vorremmo sentire se è possibile la canzone di Toto, Africa. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao ciao.

Ciao Radio Birchina, sono Ivano, dalla provincia di Verona, da Treventuolo. Volevo fare gli auguri di 37esimo anniversario per Radio Birchina, insuperabile Radio Birchina, con la canzone Se la vita è così, di Tone Delmonico. Ciao a tutti e buona giornata, buon ascolto. La dedico a Radio Birchina.

Buona giornata a tutti, birichini e birichine. Sono Roberta dalla Val Pulicella. Gradirei ascoltare Notti Magiche. La dedico alla mia colf Elena e alla centralinista di Radio Birichina, signora e signorina Carlotta. Grazie e buona giornata. Vi ascolto in FM.

Ciao a tutti, mi chiamo Sabrina, sono Sabrina da Piave di Sacco e vorrei dedicarmi veramente con tutto il cuore, ammetto a tutto quello che ho passato in questi mesi, una donna normale dei punti. E mi devo fare i complimenti. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao.

0: alegría.
1: Berichina. Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco.
6: Se per correggere hai bisogno di umiliare, non sai insegnare. Radio Birichina, saggezza nell'aria. Birichina.
7: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più.
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
13: Il palo del mattone!
14: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
15: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese e ascolto in streaming. Desideravo dedicare il brano Breakthrough dei Queen al fantastico Giuseppe che, come dice il titolo della canzone, ha dato una svolta alla mia vita. Buona giornata a tutti, il gentilissimo staff di Radio Birichina.

0: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Lucia e Paola di Vicenza. Oggi vorremmo la canzone di Orietta Berti, Quadri, cuori e picche. Grazie mille e buona giornata a tutti. Ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Davide da Monselice, vi ascolto in FM, vorrei dedicare la canzone dei Van Halen, Panama, a Cristiano, a Davide V e a Davide B. Ciao ragazzi, viva Birichina!

0: Problem.
1: Ciao Radio Mirichina, sono Danilo Forzalunga, Veneto, qui Radio Luna Legge, è un giorno bellissimo per la maturità di nostro nipote Alessio e dedico a mia moglie Diana e anche a Alessio la canzone di Roma di Sarà come il tempo vuole. Grazie di cuore, siete sempre fortissimi e i migliori, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Angelina di Chiarano, ti ascolto in FM. Vorrei dedicare a Alessander di Trevisandia la canzone Ye di Mal. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

Giovanni dalla provincia di Mantova, in FM. Vorrei ascoltare L'estasi dell'oro di Ennio Morricone. Grandissimo, siete grandi. Ciao, ciao Luca.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e un minuto. Birichina.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
1: Le notizie di Radio Birichina.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0. Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se la guerra può essere innescata dalle bugie, la pace può avere inizio con la verità. Radio Birichina, perché pace significa vita. Birichina.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria.
13: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale da

0: Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, tanti auguri. Ho sentito che oggi è il vostro compleanno. Sono Cristian di Capriolo, vi ascolto tramite app e vorrei sentire la canzone Margherita, il cocciante, e dedicarla a Pallocchio.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
10: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: tutti, chiamo da Faserno in Trentino, dalla colonia di Faserno specificando. Volevo dedicare tutti gli animatori e tutto lo staff la canzone Il coraggio di andare di Pausini e Biagio, e grazie a tutti, alla prossima, ciao.
1: Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: I'll protect you from the hooded claw.
2: Ciao Radio Birichina, sono Debora.
3: Ivan.
2: Volevamo richiedere The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood. Siamo di Cotignola, provincia di Ravenna. Ciao.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza?
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Birichina. C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Papà, Jiffy è per i grandi?
14: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
15: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
16: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

Ciao Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Treviso. Prima di ripartire per l'Olanda vorrei dedicare una canzone ai miei nonni. Avrei troppe cose da dire, ma lascio Lucio Dalla con la canzone Caruso esprimere il mio amore per voi. Nonni, grazie.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Quando da Rovigo, volevo dedicare a tutti i miei colleghi Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. Vi ascolto in FM, ciao.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Casa di Virginia, sono Mattia. Vorrei ascoltare Buona giornata dei ricchi e poveri, augurandovi una buona giornata. Grazie per la buona musica. Siete grandi. Ciao.

Buongiorno Benicina, io ti chiamo dalla provincia di Treviso. Se è possibile, mi piacerebbe sentire la canzone di Loi Altomare, 4 giorni insieme. Vi ringrazio, vi ascolto sempre in radio, grazie mille, arrivederci.

0: giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.
1: Ciao, sono Cristina di Carmignano di Brenta. Volevo dedicare a mio figlio Andrea la canzone di Ultimo, Quando fuori piove. Grazie, bravissimi.
2: Colpa delle favole,

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13:02.
2: Birichina. Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: I gatti sono stati destinati ad insegnarci che in natura non tutto ha uno scopo. Radio Birichina, no problem.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione Copernicus, giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Stamattina c'è stata la cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Presente alla cerimonia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, poiché gravemente indiziate di ricettazione e riciclaggio in concorso. Calcio, a Boston la Francia ha battuto il Marocco per 2-0 accedendo alla semifinale. Incontrerà la vincente di stasera fra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, alle 14.30 la prima semifinale dopo Zverev e Ferri. A seguire Sinner affronterà Djokovic, 7 volte campione sull'erba londinese. La finale femminile sarà tra le tenniste ceche Carolina Muchova e Linda Noskova. È tutto, a risentirci.
3: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Rosanna di Crespano de Grappa, provincia di Treviso. Volevo fare gli auguri a Radio Birichina e, se è possibile, ascoltare Jolene di Dolly Parton. Augurissimi per i vostri 37 anni. Buona giornata e arrivederci.

0: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
2: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
1: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao a tutti, sono Giulio dalla Valpolicella, Verona. Vorrei dedicare a tutti gli innamorati, ciclo italiano, il tunnel dell'amore e Dire Straits. Ciao, buona estate a tutti. Grazie.

Allora, io sono di Roma, vorrei dedicare una canzone di Happy Birthday ai miei nipotini che compiono 11 anni, Diego e Arianna. Happy Birthday di qualsiasi cantante, grazie e arrivederci.

0: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl,

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. O alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Birichina, Terry da Trebaseleghe. Innanzitutto tantissimi auguri per la vostra radio e per il vostro anniversario. E io vi ascolto sempre in FM e vorrei sentire, se possibile, la canzone Tanti auguri di Raffaella Carrà, visto che oggi è anche la vostra festa. Grazie mille, ciao!

0: Ciao Berechina, sono Nicola da Carlino, provincia di Udine. Oggi, dato che siamo ormai quasi alla fine della stagione della paglia, stiamo tirando gli ultimi colpi, volevo ascoltare una canzone di Vasco Rossi al vostro gradimento, una di quelle canzoni potenti, di quelle che ti danno la carica. Ciao Berechina.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando

Ciao, sono Ricci, chiamo da Ferrara, Scrutine Sende. Ricordando Bonnie Tyler, che è scomparsa in questi giorni, volevo richiedere il brano Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler. Grazie.

Birichini, birichine, buongiorno, Lucia dalla provincia di Milano, vi ascolto dal computer in ufficio mentre lavoro. Mi fate ascoltare una canzone di De Gregori? Quella che volete voi va benissimo. Vi ascolto tutti i giorni, saluto tutti, auguro un buon fine settimana, buona domenica e la dedico a chi non riceve mai nessuna dedica. Ciao!

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e 0 minuti. Birichina.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale del

0: Le grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: Vi portiamo in Liguria, in una splendida città rivierasca che è Loano, dove dal 13 al 18 luglio ci sarà un vocal camp. Ne parliamo con una tra le più importanti vocal coach a livello mondiale, che è Daniela Satragno. Benvenuta.
2: Buongiorno a tutti voi e buona voce a tutti.
1: Diciamo subito che sarà una full immersion in 6 giorni all'interno di cosa?
2: Direi di una magia, perché il camp nella sua 14ª edizione è diventato ormai famoso proprio perché offre ai ragazzi, a parte un percorso didattico approfondito sulla voce e sulla musica, ma proprio un tuffo anche nel mondo professionale, perché avranno l'opportunità di stare accanto con grandi personalità del mondo della discografia, dell'autorato, delle produzioni, proprio quello che serve a un artista per diventare tale, per da allievo riuscire a entrare nello star business.
1: I ragazzi possono anche presentare i propri progetti, giusto?
2: Assolutamente, verranno ascoltati proprio personalmente da chi di dovere, da più di una persona ovviamente, per cui possono avere una risposta in tempo reale alle loro esigenze, no? Mentre a volte si passano mesi, addirittura anni a fare il giro delle case discografiche o dei personaggi importanti per riuscire ad avere dei consigli, e invece lì non solo avranno dei consigli importanti dei professionisti, ma avranno proprio anche la conoscenza con personaggi importanti che potrebbero rivoluzionare completamente la loro vita artistica in un baleno.
1: Grazie a Daniela Satragno, che tra l'altro è vocal coach di Måneskin e Giuliano San Giorgi. L'appuntamento a Loano Savona dal 13 al 18 luglio con il Vocal Camp 2026.
2: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione di

0: Buongiorno Radio Birichina, mi chiamo Anna e sono da Milano. Volevo fare una dedica al nostro collega Manuel che oggi compie 23 anni. Se è possibile volevamo dedicare la canzone di Renato Zero, Buon Compleanno. Noi siamo delle sue colleghe, io e Anna. Grazie mille.
1: Si accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

canzone che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Ciao Radio Berichina, sono Carlo della provincia di Bergamo. Se è possibile ascoltare la canzone di Pino Daniele, Chillo e un buon uguaglione. Grazie a tutti.

Ciao Radio Birichina, buongiorno. Sono Mario, camionista, e c'è, sono andato giù in Puglia, ho fatto il giro e mi piacerebbe ascoltare una canzone di Wonderful Life. Vi ascolto tutte le volte che sono in zona FM. Ciao, grazie, buona giornata.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: La vita è una sola. Fai tutto ciò che ti rende felice e fallo con chi ti fa sorridere. Quindi la risposta è semplice. Fallo con Radio Birichina. Birichina.
7: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7 3 6 6 5 5 0423 7 3 6 6 5 5 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto.
10: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, vi ascolto in FM. Sono Maurizio Danepi, Viterbo, e vorrei dedicare Una mattina d'estate di Vanzi Bravo a mia moglie Aurora. Grazie.

Buongiorno Radio Birichina, vi trasmetto dalla provincia di Belluno e ci può dare di più con Morandi e altri interpreti. Vi auguro un buon ascolto per Franco e dalle Dolomiti. Un bacione e spero che voi non abbiate tanto caldo come ho io. Grazie mille. Buona giornata.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Caterina di Strani, provincia di Treviso. Vi ascolto in FM. Oggi so che è il vostro anniversario e vorrei dedicarvi una canzone a tutti voi dello staff. Una canzone di Little Tony, la spada nel cuore. Va bene, buona giornata a tutti, grazie, ciao, buonasera.

Ciao Birichina, sono Rita, siamo da Sant'Agrazio, provincia di Ravenna. Se gentilmente mi fai ascoltare di Laura Pausini, immensamente, che dedico ai miei due migliori amici, Olivia e Tommy. Grazie, ciao Birichina.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più!
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: 21.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
5: Da Venezia,
6: graffia per voi,
5: Andy Mancuso.
4: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy.

0: concerto con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
1: Enrico e Mara, ciao, siamo Enrico e Mara dalla provincia di Padova e volevamo ascoltare la canzone Luglio di Riccardo Del Turco e salutare Marco, Cicli Olimpia e tutti quelli che ci conoscono. Ascoltiamo in FM, grazie, buona giornata e buon weekend a tutti.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Radio Birichina è anche in video.
9: Lightning.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
10: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Ciao, Radio Birichina, sono Juan Evan de Santo Domingo. Volevo salutare a mio carissimo amico Ivano Sandrini con la canzone Ragazzi, Ragazzi di Juan Eva. È una canzone bellissima, un merengue bellissimo che siamo cantati là in Vicenza, in una festa, una cena che ha fatto Radio Birichina, era un paio di anni.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao, mi chiamo Aurora, ho 10 anni e chiamo da Dovede Lago e vorrei dedicare alla mia mamma la mia sposina SN e vorrei dedicare alla mamma la canzone di Lady Gaga Judas, perché oggi è la prima.

Buongiorno Radio Birichina, sono Marco e ascolto dalla provincia di Bergamo. Vi sto ascoltando in streaming e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Robby Facchinetti e Riccardo Fogli, Il segreto del tempo. Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: La vita è un cammino di crescita e realizzazione. Quando la tua anima è pronta, lo sono anche le cose. Radio Birichina e il viaggio continua. Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Allora, sono a Wady da Verona. Telefono da San Bonifacio, sono in FM. Volevo ascoltare Le tasche piene di sassi, cantata da Giorgia. Grazie mille, ciao ciao a tutti. Ciao.

Ciao Radio BK, sono Anna, chiamo da Verona, avrei piacere di ascoltare una canzone dei Queen e vi auguro una buona settimana, un buon weekend e tanti saluti a tutti i birichini in ascolto.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao, sono Allegra da Asolo e volevo dedicare al mio fidanzato completamente.

sono Daniela e voglio dedicare a mia mamma e a mie sorelle la canzone di Adriano Celentano. Voi sapete già il titolo. Grazie, ciao! E chiamo da Venezia. Freezing cold in 99 years old. You're the cold.

0: vuoi fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Allegra, da Bassano del Grappa, vi ascolto in FM, sono in macchina e vorrei tornare a dedicare al mio fidanzato. Ciao!

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Il tetto tiene ancora?
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 16:01.
2: Radio Birichina Traffico.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, a 1 direttissima, coda di 5 km tra Badia e il bivio a 1 variante per incendio. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 3 km tra Ferrara Sud ed Altedo, anche in questo caso per incendio. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per traffico intenso. È tutto.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora...

Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Birichina, ciao Radio Birichina, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo Davide e Francesco e stiamo andando a fare una bella gita con il camper in zona Trieste. E volevamo dedicare a tutte le persone che sono in spiaggia in questo momento la canzone di Gabri Ponte, La danza delle streghe. Un caro saluto a tutti, ciao!
2: Ciao, ciao. Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Salve, sono Enzo da Caorle, vi ascolto in FM. Volevo dedicare a Monica ed Aurora, che sono stese al sole delle Canarie, la canzone di Mannarino, Arca di Noè. Grazie e buon compleanno, birichina.
1: Questa è una storia

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.

0: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. H. Donegan, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Buon pomeriggio Radio Birichina, mi piacerebbe ascoltare Walking on the Moon dei Police. Sono Tommaso e siamo da Ferrara. Grazie e buona continuazione della giornata a tutti. Ciao.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, puoi rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non sono le novità a portare i cambiamenti, ma i cambiamenti a portare le novità. La differenza è chiara. Le novità si attendono. I cambiamenti si fanno. Radio Birichina è stato il cambiamento. Birichina.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao, sono Sandro dalla provincia di Ferrara. Vi ascolto in FM. Avrei piacere di ascoltare la canzone Bandiera Gialla di Gianni Pettenati e dedicarla a tutti voi dello staff di Radio Brioricina, perché oggi è il vostro compleanno. Vi ringrazio molto e alla prossima. Ciao.

0: sono Davide e scrivo dalla provincia di Vicenza. Vorrei dedicare la canzone di Alfa, bellissima, a mia mamma.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con

buongiorno Radio Birichina, sono Enzo, chiamo da Roma. Potrei ascoltare Io domani di Marcella Bella? Grazie, e la dedico a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 0 minuti.
0: Birichina.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: DM Still, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
4: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
3: È vero, è vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
4: 83
3: 17 91.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. C'è un aggiornamento dell'informazione. La terza ondata di calore non darà tregua fino al 20 luglio per quanto riguarda l'Italia. Attese temperature molto elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani e 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. EasyJet, l'offerta di Castlelake per l'acquisto della compagnia aerea è stata superata da quella del fondo di investimenti Apollo. 7,15 sterline, il valore più alto secondo EasyJet, il cui consiglio di amministrazione non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta. Al fine di rubarlo ha ingoiato un anello di fidanzamento da 35.000 sterline, oltre 40.000 euro, un diamante taglio Princess incastonato su una fascia di platino. È avvenuto nel distretto dei gioielli di Londra, protagonista un uomo a cui l'oggetto prezioso era stato mostrato. È uscito Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones. Charlie Watts, musicista scomparso il 24 agosto 2021 all'età di 80 anni, è presente alla batteria in un brano. Si tratta di Hit Me in the Head, inciso dalla band alcuni anni fa a Los Angeles. E questa l'ultima notizia.
2: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La piadineria.
9: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio da Roberto, pronti? Eccoci qua per salutare Antonella che sta in regia. Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Tutto a posto?
2: Benissimo, grazie.
1: Bene, io devo salutare, c'ho fuori dalla regia tre amici che mi stanno aspettando. Sono in diretta e loro devono aspettare in auto, sicuramente staranno ascoltando. Saluto Maria Luisa, Carlo, ciao Carlo, e saluto anche il grande Elio. Va bene amici? A tutto il mondo Birichina, adesso diremo per sempre sì, perché oggi Birichina compie 37 anni, ma è più giovane che mai, è come fosse nata ieri o come fosse qui da sempre, perché non ha tempo. Birichina è diventato ormai un cult, entra nella pelle, no? Ormai è di tutti quanti noi che siamo di Roma, di Padova, di Salerno, che siamo di Borghetto di San Martino di Lupari, che siamo di Trento, di Bolzano, di Alessandria, non importa, l'importante è ascoltare e accendere Birichina per sentire la propria voce. Quindi diciamo per sempre sì, un grazie quindi al vincitore di Sanremo 2026, Salda Vinci, che ha cantato questa canzone proprio calzante più che mai per la grande famiglia di Birichina. E poi la grande festa, oggi la grande festa, il 37esimo compleanno di Radio Birichina, Leslie Gore, pezzo del 1963, It's My Party. Queste sono le due perle che regaliamo a tutti voi oggi pomeriggio, augurandovi chiaramente un grandissimo e bellissimo weekend a tutti voi. Da Roberto è tutto, viva Radio Birichina e la sua grande festa. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Buonasera, sono Romina da Roma. Desidero ascoltare Giorgia, la canzone Girasole, sulla mia radio preferita 101.3 Radio Birichina. Un bacione birichini a tutti voi.

cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Nulla accade a caso, nemmeno il caso. Tutto accade per una ragione. Per esempio, ascoltare Radio Birichina ha senso, molto senso. Birichina.
13: Papà, Jiffy è per i grandi?
14: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
15: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
20: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
21: Il palo del mattone!
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Massimo, provincia di Gorizia, in FM. Voglio sentire Alexander Klaas. Grazie e buonasera.
2: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

suo film e aspetti all'angolo con Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est?

sono Federica, da Sottoville, in provincia di Belluno, di Ascolto in FM. Vorrei sentire una bella canzone movimentata, Enrique Iglesias. Ciao, ciao. Súbeme la radio.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

parole di Lichina, sono Fiorella, chiamo dalla provincia di Padova, ti ascolto in FM. Vorrei dedicare a mio marito Tu di Pazzanso, che sta prendendo un po' di fresco fuori. Grazie e buon

buone vacanze e, mi raccomando, al ritorno non dimenticate di portarci in regalo un sorriso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono Roberto, chiamo da Alassio, provincia di Savona, e mi piacerebbe ascoltare di Memo Remigi, Innamorati a Milano. Grazie e tanti auguri. Sapessi

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Berichina. Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
7: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
15: Bentrovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma: Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'ICMESA che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando retinazione.

0: licenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio. Birichina.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
8: Birichina. Ciao Radio Birichina, sono Simona da Roma. Volevo sentire A Perfect Day di Lou Reed. Grazie e un abbraccio e a presto.
9: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. E con Radio Birichina la musica è tutta un'altra storia.
1: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Birichina. Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770, e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
8: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Valentino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30.
2: Buongiorno, sono Lorenzo dall'Abruzzo e vorrei dedicare una canzone di Mannarino a mia nonna e mia sorella.

0: realtà è tutto lavoro e niente spasso, il morale scende in basso. Ma con Radio Birichina è un attimo risalire. Ascolta, richiedi e dedica. Questa è la nostra missione. E più siamo, più la musica sarà sempre più varia e differente.
1: La tua canzone preferita ti sta aspettando su

0: Ciao Birichina, sono Elena dalla provincia di Venezia. Vorrei ascoltare per favore quella carezza della sera dei New Trolls. Grazie mille e buona serata.
1: Quando

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 0 minuti. Pechina.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Detto. Tennis: Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferry con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero 1 al mondo, avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Birichina. Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
6: Birichina. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.000.

0: 800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

tua richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Berichina. Fai brillare la tua musica su Radio Berichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Berichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
9: Berichina.
10: Vuoi qualità a metà prezzo?
11: Di più.
10: Vuoi spendere meglio?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
16: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
17: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Ben sintonizzati su Radio Birichina. Un viaggio di 1000 miglia inizia sempre con un primo passo. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Ciao ragazzi, sono Alberto di Castelfranco Veneto. Potete farmi ascoltare il maledetta primavera? Grazie mille.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.

Di chi vi ascolto tramite il cellulare, volevo richiedere una canzone di Trainspotting, Ice MC, Think About The Way. Grazie, ciao Ricchini.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Fabio dalla Lena, vedete, per ascoltare Robert Miles con Fable. Ciao a tutti, birichini.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 0 minuti. Birichina.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Birichina.
2: Nella giornata di domani anticiclone momentaneamente in defiance sull'Italia settentrionale per ingresso di correnti un po' più umide e fresche in quota che daranno vita a formazioni temporalesche non solo in montagna ma anche parte della pianura padana, più probabili nella seconda parte del giorno verso la serata. Non escludiamo temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento. Domenica poi rinnovata stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Birichina. Radio Birichina.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: radio birichina, chiamiamo da Saronno. Siamo Anna e Alberto, avremo voglia di sentire dalla mia parte di Gabbani. Ciao!
1: Ciao! La strada era un miraggio di luce.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
4: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
6: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale. La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Radio Birichina, sono in macchina con Roberto.
1: Ciao.
0: Ci piacerebbe ascoltare Giovanotti, Chiaro di Luna. Sto ritornando da Bologna e adesso ci troviamo in provincia di Viterbo.
2: Proverò a pensarti mentre mi sorridi,

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Birichine e birichini, siamo Laura,
1: Betta,
2: Silvia,
3: Angelo.
0: stiamo tornando da una giornata in montagna e vorremmo ascoltare
3: Qualcosa di grande
0: dei Luna Pop. Ciao!

volte voi chiamate e magari il brano che avete richiesto non è ancora stato inserito nella lista di Radio Birichina. Ma chi ci conosce sa che da lì a poco sarà comunque soddisfatto, perché per noi anche l'impossibile è una specie di divertimento e ci piace vincere. Ora lo sapete anche voi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Birichina. Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
9: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
10: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
9: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
10: 83
9: 17
10: 91.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Bichini, sono Ciccio, vi chiamo dalla provincia di Verona, sono di San Giovanni, sto pescando con degli amici in attesa di pescare qualcosa. Volevamo ascoltare Sai che bevo, sai che fumo di Cola di Bari. Ciao Birichini!

0: L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina. No problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Stefania e chiamo dalla provincia di Bergamo. E volevo dedicare a mio figlio Federico, che reputo il bambino più bravo del mondo, la canzone Perfect di Ed Sheeran. Vi auguro un buon weekend, una buona estate. Ciao, fate i bravi.

Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Hello? Hello?

0: Sono le 21 e 0 minuti. Berichina.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano.

0: serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
0: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
3: Birichina. Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio. Birichina.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
4: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Radio Birichina, sono Annalisa, chiamo dalla provincia di Pavia. Vorrei dedicare la canzone dei Pooh che si intitola Per te qualcosa ancora e dedicarla a Claudio con tanto affetto. Grazie.

0: Ciao Berichina, sono Claudio dalla provincia di Forlì Cesena e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Bruce Bongo, Gial. Grazie.
1: On Friday the 13th of December, Bruce Bongo discovered Germany's most successful word, Gial.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Birichina. Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
10: Birichina.
11: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
12: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Birichina.
15: I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi Samuel Valeri.

0: da Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23.
2: Buonasera, carissima Radio Birichina. Questa sera avrei piacere di ascoltare L'amore è una colomba di Marisa Samia. Sono Adriano di Rastri, Manolo Gentino.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

Ciao birichini, sono Piero. Mi sembra che oggi sia d'obbligo ascoltare una canzone della mitica Bonnie Tyler, con un bacio e che il cammino le sia lieve.

Buonasera Radio Birichina, sono Mirko dalla Nato Pozzolo in provincia di Varese. Volevo ascoltare, se possibile, la canzone Vivo per lei di Bocelli e Giorgia. La dedico a tutti voi Radio Birichina in ascolto e ai miei genitori.

Telefono da Verona, ascolto in FM. Vorrei sentire un brano, penso sia degli anni 60, cantato dal Celentano, si intitola Sotto le lenzuola. Ecco, grazie.

0: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
3: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
2: 035 83 17 91.
3: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: vuoi essere triste, nessuno al mondo può renderti felice. Ma se decidi di essere felice, nessuno e niente può toglierti la felicità. E Radio Birichina contribuirà volentieri alla tua felicità.
1: Birichina. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Birichina. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buonasera, mi chiamo Daniela, sono provincia di Padova. Vorrei ascoltare la canzone di Laura Pausini, Primavera in anticipo. Buonasera, grazie, Birichina.

Ciao, sono Matteo, vengo da Brescia. Volevo ascoltare il mio pensiero di Ligabue e la dedico alla mia ragazza Linda, che è la sua canzone preferita.

0: o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Birichina. Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ogni stagione ha il suo fascino, ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

Ciao Radio Biricina, tanti auguri per il 37° anniversario e volevo dedicarvi una canzone dei Nomadi, Un giorno insieme. Chiamo da Romanengo, provincia di Cremona. Ciao, buona serata a tutti.

0: Ciao Birichina, sono Mario di Venezia. Vorrei dedicare la canzone Tu sei tu di Eric Chardin a Teresa, con la dedica Teresa, tu sei unica. Grazie.
1: Un gabbiano che vola via, la tua bocca è già sulla mia.

macchina in zona Pavia e siccome oggi è stata finalmente una bella giornata dopo tante giornate difficili, ti chiedo se possiamo ascoltare Un giorno così degli 883. Grazie mille, buonasera.

Mi piace di più essere un sognatore fra i più umili, provando a immaginare ciò che accadrà piuttosto che essere signore di quelli che non hanno sogni e desideri. Radio Birichina approva questo pensiero, quindi vogliamo sognare tutti insieme? Invita chi vuoi. Più siamo, più ci divertiamo.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 0 minuti. Birichina.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu

0: Chi dice donna dice danno, ed è vero. Danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno se stesse per amore e soprattutto danno. Radio Birichina ama le donne, ma quelle belle dentro.
1: Birichina. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
0: Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso.
5: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: Da Modena, graffia per voi, DJ Silver. Berichina.
1: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
8: Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
0: Da Belluno, graffia per voi, Eros Mix.

0: i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 3 minuti.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Birichina. New Song.

0: Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina. Birichina.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: studia, decidi, preparati, inizia, risparmia, sorridi e ascolta Radio Birichina. Birichina.
1: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Radio Birichina. New song.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.